0: L'Italia Cristiana rappresenta questa importante settore amministrativa e amministrativa con piena consapevolezza nella rispondenza che il suo programma e la sua impostazione politica saranno ancora una volta nel corpo elettorale. Questa fiducia deve la Cristiana e la consapevolezza che sta di avere adempiuto pienamente il suo compito sia nel settore amministrativo che viene oggi particolarmente in considerazione sia nel settore politico.
1: Mr. Smith. How long?
2: But he also did like the extra video.
3: Good evening, everyone. This is Flight Deck. On the flight today, we're going to climb up to 35,000 feet. The initial climb will be a little bumpy due to the strong surface winds, but once we reach cruise altitude, it should be a pretty good ride overall. Occasional patch of bump here.

nebbia dei miei pensieri, in cerca di un sentiero perduto da tempo. Le stelle che mi guidavano ora sono nascoste dietro le nubi. Non trovo più la via del ritorno.

1922-2008. Bobina elettricità, ignaro fanciullo, umorismo a volte incomprensibile, pagine concrete, fitte di intrecci alfabetici e di scheletri. Del discorso evoluzione, continuo movimento, sviluppi semantici, salti e capriole. La parola è assetata della sua ricchezza, cane sciolto senza sosta che abbaia a levare. Deco posizione di partenza 2-1-3, unità elementari, cellule in volo, frammenti siderali, infiniti giochi costruiti con i suoni del ragionamento, al di là delle banalità descrittive e del contrappunto e della settimana enigmistica, suoni corporei che nuotano contro vento, rotti e pernacchie, scarabocchi, geometrie di immagini, anatomia del verbo, rivoluzioni copernicane, tecnologie a mano, vela, simbolo del megalitofono floridista, moltiplicatore di voci, ingigantire l'universo microacustico. La voce si fa segnare nel gesto interiore, in passi sonori, al di là e al di qua della lingua, precursore, New Directions, un sacco di poesie che prende fuoco in riva al fiume, di The Bulls della tragedia, radice, dice, radicale, un nome troppo ridicolo da frequentare il conservatorio. Meglio fare la pronotta, poi il pe,
ancora meglio. Beffa e impegno civile, grida di libertà, urla, zigzag, echi, riverberi e variatori di velocità, scarpe a molla, asino che raglia in sette ottavi, trasmutatore.